cargo. La la la la la la la la la la. Presto, uomo, tega, che ne già presto. La la la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, ah, bravo figlio, bravissimo, bravo, la la la la la la la la la la, fortunatissimo per verità, bravo, la la la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la la la la.

Non doveva far tutta la notte del giorno, sempre rintorno in giro sta. Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso le pedre, lancio le forbici, hanno il comando, tutto qui sta. Raso le pedre, lancio le forbici, hanno il comando.

0: per un barbier di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, e donne e ragazze, e vecchie fanciulle.
1: E qua la parrucca.
0: E presto la barba.
1: E qua la sandiglia.
0: E presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto il barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro